Non c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix. A cocco di mamma.